0: Allora, non si posizio.
1: Cortone.
0: C'è più falsa, thank you.
1: Definitely. 332 Tom, code 20.